0: es un hit urbano. Escucha este y todo lo más hot del Flow Urbano todos los días 7 p.m. Flow Urbano, patrocinado por Papas and Beer.
1: Buongiorno, buonasera, los signori y la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crusty Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de pa-